0: Sono Onda le da la hora. 22 horas, 39 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.